0: c'è che tere.
1: Prima sono no se la che era tra tre, così tieni che sei cosa.
2: Tengo che sei cosa, io.
1: Ah, anche lui paga se c'è tra tre. Mario. Però sì, se puoi girare tra 2:30. No. Compro che un vichito.
2: Chi paga se media ora, amico? Chi paga se media ora, amico? Pero hemos quedado tantas media horas y nadie nos ha hecho cargo por esas media hora. No, nada. Ni una colecta.
3: Si no se sienta, se va a pegar en todo el hueso los hijos.
4: Estoy guisando la cena en la cocina.
5: La que te juiste.
4: Si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro.
6: Hola, soy la meme de Chungungo, ya, popipe, acelérale. Chiquetere,